vecchie oltrone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: Christian Baker, erst gerade in San Bernardino zum Konzert gsi, jetzt gehört hier auf Radio Grisha am 13 Minuten ab der 9.
1: Las Minutas Romanchas. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Wir sind thematisch mit den Minutas Romanchas an der Grenze unterwegs, nämlich mit dem Grenzwächter am Ricardo Martins. Der Lucas Battista hat die und die eine Frage zu dem doch speziellen Beruf. Und heute, da geht's ein bisschen ums Persönliche.
2: Allegra e bon di. Bienvenue in les Minutas Romanchas. Lül, es ist un de quels mais in ue cepcera liet vo in vacanzas. Quels bada naturel manch fitch sur les vias, cun adüna colonnas infernelas. Cicia o allura eir una pruna lavur sun eres guardias del confin. Quels cestem controller, cicia vo ora però impustut, que ci ven eint in la Svizzera. Quis defna in les Minutas Romanchas ninza a conoscere Ricardo Martins. El oriunt dal Portugal, aber crescia su a Pontragina. Anzra quinta scucides esser un guardia del confin. Con vus, Ricardo.
3: In punct c'è desto un highlight della una viaggiatura ci nuvevi in giuns documents per l'entrata in Svizzera o se c'è volevans controllare la persona un po' melder e questa portava una valigia ed era serrata con una serratura e alla fine questa persona non voleva dire in nu accedere alla clef e hai durante il controllo vanno allora chatto la clef e anche la valigia deren sort la bismainte 2 kills da marijuana e hai scudit nu vain melungurus e quest il più bel a nos mistero veramente do que gers punti importants in prim lö es que giurno segnes giurezza da arrivare a cesa sem in so me con ci e ce ce so da ce fer que ponir la mia ival burgas que il ferm criminel e hai sto var d'un el zelza via naturel manch per stein se servezzen per la giurezza da nossa popolazione economia e stedi l'importante ser da restere d'un professionale, da restare a mia evil manch, da restare in certe situazioni calme, da raggiungere il nostro virus, dos da nostra politica. Ha in generale si può dire che noi è un scopo per protezione da nostra confins. E un punto importante è ad essere scopo per la nostra popolazione, che ci trova in giù. E hai, da avere la protezione, da lavorare con ci altri siamo liberi, lavorare da notte, la fin dei fnes, o er di ste feste, come per esempio un del o fin della e altri più. E questo giù d'abgere ser ad essere comunicativo per questo ho da ci fare con abgere altre persone da tutto il mondo. Da spero il comandamento della mia carriera per la guardia del confine è capito fitch abgere da è per il momento in una trasformazione o per dire digitalizzazione. La guardia del confine e la duane civile sono fusi nostri spero in tempo e questa trasformazione porta nuove, greve, ma per parte belle sfide e ho attendito non è più non guardia da confin hat's ist ins bella duanna spertier so ni instruktor da tier tecnica e intervention qui contegna trer auto de faise e tot la sicurezza della controlles in generel ma in generel so una bella variation geras possibilitäts da fer otras spezialisations e i da dünner perfektioner meins in nos mister da me pers il plaisir e il gust per quist mistere fetch gent
1: Minutas Romanchas.